Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ho vincerò tutti ormai te c'è che mensaggio in ballo, se sei niente. Se sei niente te c'è tanto che lei.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.